Nandere baba posabri kababa. Watamsemaye novi ase. So bito viasi muni ama. Na winyakopa wuto nini mo. Watamsi viasi nina kono cham. Na diobaye diyo winyakopa wapani. Ono no batra hoda.

di ben su mia ye. Anca un fo' ho biremo. An suo cidini. O danzi di anisei. Anca ne ho famo anisei. A un mi ko ho ma o me di a danzi a di a chanamani cidia a zipie. Nya mi wahon kwa insomma nya mani.